amare, mamma mia, mi amare dare. Vigli mi a cutturare, mamma mia, pensaci tu. Dito d'ogni a Luigi prima, ito vai, ito viene, sempre trompette ne manadene.